0: Do sabba do da day, loo bum da boo da day, so bon, sa ba ba ba me.
1: Abba do dee!
0: Will a reap ba naza?
1: Ebba da ba doi!
0: Will a la ba zini?
1: Walla but, woola but,
0: sibla a doody!
1: Ooh, ooh, ooh, ooh!
0: Ha ha ha ha!
2: Come here, puppy!
1: Paddle up!